Brilla mia pelle, dall'inferno alle stelle, puoi sentirmi ricadere per bruciare e poi volare.